0: madrugadas exactas por el 941 en todas partes. Ponte Exa FM.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?